0: Antenne Zara.
1: La réserve a été créée Mezzora en Italiana. 1856.
2: Cari amici in ascolto,
1: mais il a été démontré par des fouilles archéologiques
2: auxquelles
1: j'ai participé il y a quelques années que nous occupons le territoire de la communauté du lac Saint-Jean depuis 5000 ans.
3: Elena Daunier, responsable des services de recherche ici pour la Société d'histoire et d'archéologie de Meschoyat. Je suis aussi membre de la communauté et je suis à mon poste depuis 2023 environ.
4: Et alors, ces fouilles archéologiques, elles ont lieu à quel endroit exactement?
3: On a eu des fouilles archéologiques dans la communauté, à côté d'un bâtiment où est-ce que tout le monde va, les gens venaient nous voir. On a même fait des fouilles ouvertes au public, alors les gens pouvaient venir fouiller avec nous. Puis ils ont fait des découvertes des artefacts qui ont ressorti, dont une hache de 5000 ans, qui a mené à une séance d'inventaire sur le site. Et les fouilles nous ont vraiment permis de dater au royaume carbone, au carbone 14, finalement, que nous avions une occupation de près de 5000 ans.
4: Et pourquoi c'est important de le rappeler?
3: Ben, en fait, ça démontre l'exactitude de la tradition orale que nous fréquentons au territoire depuis des
5: années. Les recherches des archéologues ont permis de déterminer faire la preuve d'une permanence il y a 500 ans, il y a 1000 ans, il y a 3000 ans, après ça, il y a 4000 ans, une vie permanente sur le site de Meschoyat depuis 5000 ans. Ça, c'est une
2: Maria Luisa Caldognetto.
5: Si vous étudiez l'histoire du Canada, au Canada, vous êtes un étudiant, ça commence en 1492 ou en 1534 quand le Malouin de Cartier arrive. Avant ça, il ne s'est rien passé dans
2: psychologie. Et nous, il y a des gens qui ont eu l'œuvre de tout ce temps-là. Et Geschichte an der Universität von Bologna und Paris.
4: Quand on parle
2: seit 1992 wohnt sie in Luxemburg. Bis 1999 war sie attaché am italienischen Konsulat. Von 2000 bis 2005 unterrichtete sie italienisch an der Europaschule in Luxemburg und war gleichzeitig bis 2016 als Dozentin an der Universität
6: Trier. De constituer les groupes de chasse hivernaux. On prenait trois familles en règle générale.
2: Présence,
6: à l'automne,
2: histoire,
6: le moment
2: des Italiens
6: pour aller
2: au Luxembourg
6: en forêt,
2: et dans la grande région des universités de Luxembourg.
6: Chose qui ne se fait pas à la rame. Si le courant est trop fort, c'est des très longs canaux. On allait souvent utiliser des perches, comme les gondoles en Italie, par exemple, si vous connaissez. Fait que c'était un très long processus et on va d'ailleurs souvent essayer de faire plus de portage, ça veut dire stratégique.
4: Portage, ça veut dire quand même, il faut l'expliquer, porter sur son dos, mais peut-être aussi sur sa tête. Comment ça se passait?
6: C'est en fait notre nuque. Nous, on appelle ça une bosse à canot. Souvent, les Inuits ont la nuque plus, je dirais, imposante, plus forte. Parce que on est, pendant des millénaires, on l'a utilisé pour porter justement ces canaux-là. En fait, c'est qu'on devait éviter les lieux comme les chutes, par exemple, ou les rapides, chose qu'on peut pas traverser, évidemment, avec un canot. Il fallait que ce soit porté par une seule personne, parce que les autres devaient porter plusieurs centaines de livres de bagages jusqu'à notre territoire familial. Nous, on a un peuple animiste. Ça veut dire que on considère que chaque chose qui est vivante a une âme ou un esprit. Donc, quand on dit chaque chose qui est vivante, on parle de tous les êtres humains, évidemment, mais également de tous les animaux, les plantes et même les roches, les rivières. Tout ça, ça va avoir un esprit et donc ça va mériter le même respect. Ça va être nos égaux, en fait, tous ces éléments-là qui nous entourent. Et donc, quand on considère tous ces esprits-là dans la nature, ben, on se rend compte qu'il y a un équilibre
2: carissima
6: qui est présent,
2: Maria,
6: mais qui est fragile.
2: Luisa Caldognetto, benvenuta a Saarbrücken.
6: D'ailleurs, ici, on a un objet parfait pour parler de ça. C'est un T-Wagon. C'est un tambour, en fait. Donc, c'est évidemment
2: oltre
6: un instrument de musique,
2: di
6: studi, mais c'est aussi
2: di
6: insegnamento,
2: di ricerche storiche, scientifiche.
6: En fait, dessus, il y a, déjà, il y a une belle peinture d'un caribou, mais il y a également une ligne de petits osselets qui sont accrochés avec une corde. Et ces osselets-là vont venir résonner quand on va jouer sur le tambour. C'est des os de fœtus d'orignaux ou de cervidés en règle générale. Donc, c'est les T-Wagon sacrés qui ont cette ligne d'osselets-là. On va s'en servir pour la spiritualité.
0: Allora,
6: quand on joue du Te Huigan,
0: ça va permettre de caler notre propre battement de cœur. Come è stato ricordato, vivo in Lussemburgo, dove appunto ho incontrato una realtà sicuramente interessante in generale, e vivo ancora peraltro in Lussemburgo, e dove ho scoperto una presenza considerevole di italiani sul territorio, arrivati già dalla fine dell'Ottocento e stabilitisi in buona parte definitivamente, attratti dallo sviluppo industriale che offriva loro lavoro nelle miniere, nelle acciaierie, nei grandi cantieri edilizi dell'epoca. Tutto questo ha stimolato il mio interesse per la ricerca storica, che già praticavo in Italia su altre tematiche. Così ho voluto approfondire in particolare gli aspetti socioculturali di questa emigrazione e sono iniziati i miei primi lavori, ad esempio sulla storia della scuola italiana a Lussemburgo, sulla letteratura dell'emigrazione, sul mondo associativo, sia per quanto riguarda gli aspetti dell'impegno politico e sindacale, ma anche del tempo libero, per esempio, sulle tradizioni alimentari, su alcune figure che si sono particolarmente distinte per il loro impegno civile, ma anche nell'arte e nella cultura. Tutto questo attraverso la collaborazione con il Centre de Documentation sur l'Emigration Humaine, che si trova a Dudelange, e l'Università di Lussemburgo, successivamente poi anche nell'ambito delle mie attività con l'Università di Trier.
2: Cara professoressa, ti interrompo brevemente solo per sapere quale tema ha toccato maggiormente il tuo interesse scientifico e quale ha maggiormente appassionato più la donna, cioè la signora Maria Luisa, piuttosto che la professoressa. Raccontaci un po' di questa tua avventura scientifica, dove e quando sei stata maggiormente coinvolta anche personalmente.
0: Devo dire che questo mi consente anche proprio di ripercorrere il mio percorso di ricerca in Lussemburgo.
2: Ed è questo che vogliamo fare insieme, cara Maria Luisa.
0: Quello che mi ha particolarmente coinvolto fin dall'inizio è la letteratura della migrazione italiana a Lussemburgo e in particolare la scoperta di un autore come Jean Portante, che forse conoscete in quanto è già stato, credo, in questa trasmissione. E poi la scoperta, per esempio, di una personalità come quella di Luigi Peruzzi, che è stato un emigrato antifascista deportato durante la Seconda Guerra Mondiale, che ci ha lasciato delle memorie, quindi ancora una volta al campo letterario, anche se legato all'impegno politico. Voglio ricordare che queste memorie di Luigi Peruzzi, che io ho pubblicato in italiano perché erano nate in lingua italiana nel 2008, usciranno nei prossimi mesi in traduzione tedesca. Chiudo la parentesi, forse un'informazione utile per i nostri ascoltatori, e tornerò eventualmente tra poco anche sulla vicenda di Luigi Peruzzi, ma quello...
2: No, tu tornerai qui in studio a presentarci la pubblicazione, altro che tornare sull'argomento, ti aspettiamo già sin da ora.
0: Ecco, un altro tema che mi ha appassionato è la presenza, quindi la letteratura delle personalità particolarmente di spicco, sia nella letteratura che anche nell'impegno civile, e un altro tema che mi ha appassionato e negli ultimi anni ha occupato gran parte delle mie ricerche è il ruolo delle donne nell'emigrazione italiana a Lussemburgo, già a partire dalla fine dell'Ottocento, quando a livello di ricerca storica questo tema è stato assolutamente trascurato. L'idea era che si veniva in Lussemburgo per lavorare in questi grandi cantieri, miniere, acciaierie, ma questi sono lavori da uomini, tra virgolette, quindi si pensava a un'emigrazione maschile. Le donne venivano anche loro, e non solo al seguito dei mariti o dei fidanzati o delle famiglie. Quindi è un tema che mi ha appassionato e che mi sta appassionando negli ultimi anni, e le mie ultime pubblicazioni sono legate a questo.
2: Ecco, puoi citarci una delle tue ultime pubblicazioni dedicata proprio alla presenza femminile in emigrazione, divisa anche per nazionalità. Tu ti sei occupata della presenza femminile in Lussemburgo, ma ci sono interi capitoli dedicati alla presenza femminile in emigrazione in Germania, per esempio, o in Belgio o in altri paesi. Ecco, su questo argomento torneremo nella seconda parte della nostra intervista, però voglio salutare con l'occasione Lisa Mazzi, che in Germania di questo argomento ha fatto un po' il cavallo di battaglia del suo lavoro, e io ho avuto il piacere di conoscere Lisa ma tanti anni fa, e spero di averla forse insieme con te presto qui in una nostra trasmissione alla mezz'ora italiana. Però adesso rimaniamo sul lato personale. Cara professoressa Caldognetto, ora rimaniamo sul lato personale, se non addirittura dal punto di vista scientifico, sentimentale. Se ti faccio il nome del nostro comune amico Claudio Cicotti, ecco, cosa suscito in te? Quali sentimenti, quali passioni?
0: Allora, Claudio Cicotti l'ho conosciuto molti anni fa in Lussemburgo, appunto quando lui ha cominciato a lavorare presso l'università, e quindi abbiamo anche stretto rapporti di amicizia insieme ad altri colleghi, per cui ecco, mi richiama l'idea di un amico, ma soprattutto quello che voglio ricordare e sottolineare è un grande collaboratore a livello anche di attività di studio e di ricerca. Abbiamo organizzato diversi convegni insieme, pubblicato gli atti dei vari convegni, ancora negli anni più recenti seguo continuamente le sue attività, i convegni, le conferenze eventualmente sulle quali mi richiede di partecipare, e quindi in questo senso c'è questo doppio legame, se vogliamo, amicale ma anche professionale, che continua nel tempo e di cui sono molto contenta, perché permette appunto di portare avanti insieme quello che è stato in fondo il catalizzatore iniziale della nostra collaborazione, che è questo grande progetto di ricerca sulla presenza, storia e memoria degli italiani in Lussemburgo.
2: Ecco, raccontaci un po' di questi convegni annuali, di solito in inverno, verso il mese di novembre. C'è un vero e proprio simposio, ci sono dei lavori che durano uno, due, tre giorni, in cui succedono tante cose, incontri, scambi.
0: Ecco, del resto ci siamo incontrati ogni anno negli ultimi anni, anche nel tuo caso come relatore tuo. Comunque, ecco, intanto c'è una preistoria. La preistoria comincia nel 2005 con la prima trilogia di convegni che abbiamo organizzato insieme con Claudio Cicotti, e nel quadro di questo grande progetto Presenza, Storia e Memoria degli Italiani in Lussemburgo e della Grande Région. Ecco, lo sottolineo perché abbiamo avuto sempre anche delle presenze provenienti qui dalla zona della Germania di confine con Lussemburgo, dalla Francia, dal Belgio. E questa prima trilogia, inoltre con l'invito anche di studiosi italiani sul tema dell'immigrazione, per esempio ricordo un nome per tutti, Alfredo Luzzi, ordinario di letteratura italiana a Macerata, che si è occupato a lungo di Carmine Abate, quindi della letteratura dell'immigrazione in Germania, e che veniva appunto a questi nostri convegni, diciamo iniziati nel 2005 per tre anni di seguito in collaborazione, quindi l'università in collaborazione col Centre de Documentation sur l'immigration humaine, che si trova appunto a Lussemburgo, a Dutelange, e di cui ho fatto parte per lunghi, anzi faccio ancora parte ma non sono più vicepresidente, insomma. E abbiamo pubblicato gli atti di questi convegni e è stata una première, nel senso che fino ad allora esistevano relativamente pochi studi su questo tema, cioè dedicati alla presenza, storia e memoria degli italiani in Lussemburgo, e quindi già questo ha aperto un grande ventaglio, ma soprattutto ha introdotto anche un'attenzione particolare che gli storici non sempre esercitano, sulla memoria. C'è una differenza tra storia e memoria, e questo a livello storico lo sappiamo, ma spesso e fino a tempi relativamente recenti ci si occupava più dei documenti e dei fatti. Invece il tema memoriale è un tema che integra sicuramente la storia, che permette anche a delle persone non specialiste di inserirsi in questo ambito di raccolta di materiali per il futuro, perché questo stiamo facendo, e questi primi tre convegni hanno aperto questo ventaglio in maniera assolutamente inedita, con dei grandi risultati molto interessanti. Esistono gli atti, esistono nelle biblioteche, io rimando sempre per queste cose la biblioteca, la grande biblioteca sul tema migratorio di questo centro di documentazione sulle migrazioni umane che si trova a Duitelange, alla frontiera in Lussemburgo. Poi i lavori sono proseguiti in maniera, per alcuni anni, in maniera più varia e anche distribuita. Per esempio, abbiamo fatto diverse cose con questo centro di documentazione sulle migrazioni umane, sempre con l'università, e poi sono ripresi negli ultimi 5 anni di nuovo. Hanno ripreso vita grazie a Claudio Cicotti.
2: E da qui che è nata anche l'esigenza di occuparsi in maniera particolare, a proposito di memoria, delle autobiografie?
0: Sì, sì. Io devo dire, ho in qualche modo sottolineato questa importanza, a partire anche da un'esperienza diretta che è stata quella di una scoperta straordinaria che ho fatto in Lussemburgo, di un manoscritto inedito di un emigrato italiano che si chiamava Luigi Peruzzi, arrivato negli anni 20 in Lussemburgo come prima operaio dei cantieri, manovale e poi minatore, antifascista. Per questo motivo, durante l'occupazione nazista, deportato nei lager, e quindi prima a Hinzert, qui vicino a Trier, e poi estradato in Italia perché Mussolini reclamava i propri sovversivi, e quindi in prigione in Italia. In Italia poi, caduto il fascismo, sono usciti gli antifascisti dalle carceri, ma questo signore era in età di servizio militare, quindi è stato arruolato nell'esercito italiano, nell'esercito regio di allora. Solo che l'8 settembre, con l'armistizio, le caserme sono state occupate dai nazisti in Italia, e Luigi Peruzzi è stato deportato per la seconda volta, e questa volta a Berlino. È sopravvissuto, e questo già ci consola, al punto che al ritorno nel 1946, perché poi le deportazioni e le prigionie non sono, una volta aperti i campi, non è che sono tornati subito, c'è tutto un processo complicatissimo. Una volta tornato ha cominciato a redigere delle memorie della deportazione a Hinzert. E poi ho fortunosamente trovato, redigere ma non pubblicare, perché nessuno le voleva pubblicare. E poi ho trovato in un cassetto dei suoi parenti, lui è morto nel 1993, quindi era già deceduto, un diario di Berlino, cioè della seconda deportazione a Berlino. Ho messo insieme questi due manoscritti e li ho pubblicati nel 2008. Primo esempio non solo di memorialistica della deportazione, ma perfino di memorialistica italiana tout court in Lussemburgo, dove una tradizione di letteratura in lingua italiana esiste dagli anni 60, ma la prima, se vogliamo, scrittura autobiografica è questa di Luigi Peruzzi.
7: San Lorenzo, io lo so, perché tanto di stelle per l'aria tranquilla arde e cade, perché si gran pianto nel concavo cielo sfavilla. Ritornava una rondine al tetto, l'uccisero, cadde tra spini, e l'aveva nel becco un insetto, la cena dei suoi rondinini. ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Ora è là come in croce che tende quel verme a quel cielo lontano, lontano, e il suo nido è nell'ombra che attende, che pigola sempre più piano. Anche un uomo tornava al suo nido, l'uccisero, disse perdono, e restò negli aperti occhi un grido, portava due bambole in dono. Ora là nella casa romita lo aspettano, aspettano invano, e gli immobile attonito addita le bambole al cielo lontano. E tu, cielo dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi quest'atomo opaco del male. E tu, cielo dall'alto dei mondi sereni, infinito, immortale, oh, d'un pianto di stelle lo inondi quest'atomo opaco del male.
2: E adesso raccontami dell'emozione che si prova mettendo le mani su un diario colmo di cose personali, anche di sofferenze e anche di cose intime, per poi proporlo al grande pubblico come documento di memoria storica. C'è una componente anche emotiva in tutto questo, o la professoressa Caldognetto guarda il tutto con occhio clinico, con occhio freddo e solo scientifico?
0: Io credo che è questo il motore che mi ha mossa sia nei miei studi accademici, quindi nella mia formazione come storica, sia e anche letteraria, perché ho questa doppia formazione letteraria ma anche storica, quindi è il motore iniziale, la grande emozione legata al rinvenimento di oggetti, chiamiamoli manoscritti in questo caso specifico, o documenti in altri contesti, dove escono non solo il ritrovamento, che è un fatto, è anche un fatto un po' da detective, probabilmente
2: emozionante, archeologico.
0: È archeologico, e quindi è un qualcosa legato molto all'emozionale, che richiede eventualmente mestiere, bisogna saperle anche fare queste cose, ma è l'emozione quella che mi ha spinto nel tempo a continuamente poi confrontarmi con questo tipo di realtà. L'emozione per quanto riguarda questo manoscritto di memorie, legata anche al contenuto evidentemente, perché una memoria della deportazione è sempre una memoria di grande impatto, anche doloroso se vogliamo, quindi senz'altro nell'ambito delle emozioni. E quello che si aggiunge è il desiderio di farne parte agli altri, far parte agli altri di qualcosa che è rimasto nascosto fino ad allora.
2: Non posso fare a meno di ricordare il valore per l'intera umanità del diario di Anne Frank. Diario scritto da una ragazzina che è diventato un documento mondiale di umanità e per la pace. Anche questi sono gli studi di Maria Luisa Caldognetto, che interrompiamo ora per rinvitarla per una seconda puntata. Interrompiamo per il momento questo nostro colloquio, rimandando questi e altri temi alla seconda parte della nostra intervista, cara Maria Luisa, dedicata alle attività, agli studi e alle riflessioni di Maria Luisa Caldognetto. Ci puoi anticipare quali saranno i temi che toccheremo nella seconda parte della nostra intervista? Riparleremo del ruolo delle donne, cui ha dedicato degli studi, Parleremo anche degli anarchici che erano scappati in Lussemburgo, nel Saarland, proprio nel trentennio fascista, che dovettero poi riscappare di nuovo con la presa del potere dei fascisti anche qui sul posto. Ecco, andremo insieme sulle tracce degli italiani nel Saarland e nella Grande Regione. Ci vuoi accompagnare su queste tracce?
0: Vi accompagnerò molto volentieri e, se posso aggiungere, vorrei, se ci sarà lo spazio, anche fare una piccola incursione sul rapporto tra lingua e scrittura all'interno di chi fa letteratura dell'emigrazione in Lussemburgo, perché è un rapporto complesso, un rapporto che si elabora scrivendo e di cui si prende coscienza, e abbiamo degli esempi formidabili in questo senso.

piaci tu. Con le donne faccio confusione, a volte mi dimentico anche il nome. Io le dicevo Rita, era Marcella.